sai che sto pensando? Che forse ti stava aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che le cambierà. Sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E male mi sei venuto scato dal cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: Gianni Celeste, Volessi a te.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.

0: che fa?
1: T'arrivo di quando stavamo abbracciate, da un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi io te prego non tenere, che la sera non ti senti, ma se ne morì.

0: canzoni napoletane. Franco Calone, per tutta vita insieme.
1: È stata mia.

0: bella radio.
1: Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
2: Se questo fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte io ora non addavantasse, allora li ha sapere e ha già vissuto per te.
3: Bello come a te, niente, ma che ci può stare?

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei

0: canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
1: Sono

0: Gigi D'Alessio. Ti ha detto mai?
1: Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi ti

0: uomo migliore, potrai solo riempire il suo letto, ma il cuore no.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere. Ciao, tu come stai? Non ci faccio più.

0: bella radio.
1: Franco Moreno, chi lo non è innamorato?

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ida Rendano e Alessio, Nata innamorata.
2: Che uomo.

non serve di parole per far pagina da morte. Non mi puoi trattare male, ma che vado da te innamorato. E già mi sta mano un po' cuore, e si mi come sbatte questa mano.

sulla te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. Uvira, gelosia ci sta facendo sparta da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, Crescerai.
1: Linda luce e creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Ci credo sempre che po' tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te vorresti, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io ti guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavi stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Maria Nazionale, Chiu Assaje.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8 in punto. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una coalizione militare ha annunciato che una serie di attacchi condotti con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita ha provocato il ferimento di 13 civili e danni a obiettivi civili nelle città di Khamis, Mushayt, Aba e Taif. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo romano, accusato di atti di persecuzione nei confronti dell'attrice Sabrina Ferilli, in un episodio in cui si presentò a casa sua con una mazza da carpentiere. La borsa di Tokyo ha avviato gli scambi in calo, con l'indice Nikkei che ha registrato un ribasso dello 0,36%, condizionata dalla flessione del mercato statunitense, dalle difficoltà del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha reso noto che una petroliera è esplosa e ha preso fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato delle mine. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito a Casatenovo, in provincia di Lecco, dopo essere stato investito da un autobus di linea nel primo pomeriggio, nel giorno della ripresa delle scuole. I quattro studenti del liceo Virgilio, sopravvissuti al rogo di Crans-Montana, sono tornati a scuola questa mattina, entrando da un ingresso secondario insieme ai compagni per iniziare le lezioni dopo mesi trascorsi in ospedale. Il candidato sindaco di Milano, proposto da Forza Italia, ha visitato il quartiere di Rogoredo insieme a Don Antonio Coluccia per osservare la situazione legata allo spaccio di droga nella zona. Un escursionista di 46 anni, residente in provincia di Treviso, ha perso la vita in Val di Fassa dopo essere precipitato per circa 300 metri lungo un itinerario alpinistico nei pressi di cima Om Gran. Il clinico Francesco Cognetti ha espresso preoccupazione per il generale definanziamento statale della sanità pubblica, criticando il disegno di legge attualmente fermo in Senato. Papa Leone ha abrogato le misure di contenimento salariale dei cardinali introdotte nel marzo del 221 da Papa Francesco per far fronte alla pandemia, rialzando così gli stipendi. In Lombardia è nato il gruppo consiliare Futuro Nazionale con l'adesione dell'ex generale e del consigliere Riccardo Vitari, eletto precedentemente con la Lega nel collegio di Cremona. Il prezzo del petrolio ha ridotto i guadagni legati alla chiusura dell'oleodotto saudita, con il Brent che viaggia intorno ai $105,70 al barile e il WTI americano in rialzo dell'1,5%. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che la manovra economica dedicherà attenzione a famiglie, imprese e settore pubblico sul capitolo dell'energia, mentre l'Italia ha chiesto l'attivazione della clausola di flessibilità a Bruxelles. Le borse europee hanno registrato ribassi a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e delle vendite nel settore dell'intelligenza artificiale, con l'indice di Milano in calo dell'1,68%. Per lo sport, il club Guabirà ha denunciato intimidazioni e minacce di morte ricevute da un portiere e dalla sua famiglia in Bolivia per alterare il risultato di una partita della Serie A. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
15: Ci attende un martedì inizialmente stabile, con cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno e più nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sul comparto centro-orientale, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Il contesto climatico si manterrà estivo sull'isola, con temperature massime in generale comprese fra i 25 e i 30 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: tanto ci pensi tu a funzionare. Bravo! Ma che pazienza! È tutto intenditore di musica solo. Ormai il mondo è fatto di intenditori, intenditori di musica. Tutti ne capiscono, tutti ne sanno, buongiorno, tutti conoscono.
1: Sono Francesco.
0: Questa mattina mi sono svegliato così. Anche mi sono svegliato presto.
1: Un mondo sorrido. Anche. Foglio, scrivo,
0: viva Francesco. Bravo, bravo. Noi questa mattina mi sono svegliato così, ho visto. Mi hanno detto, perché mi hanno riferito che tutti ne capiscono di musica. Ognuno. Che poi fruttaiolo ormai e capisce chi è bravo artista e chi non è bravo. Chi fa il meccanico adesso capisce di musica, sa chi è bravo e sa chi è meno bravo. Chi fa il muratore oggi capisce di musica. Capisce di musica, sa chi è bravo, sa chi può sfondare, sa chi non può sfondare. Mica! Micio micio bau bau, voglio dire. Poi ad esempio chi fa l'elettricista adesso sa che è bravo e chi non è bravo a fare la musica.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Ecco, io dico così. Bravo, bravo, bravo, tu sei bravo. Buongiorno, io sono Francesco, questa mattina sono le 8 e 8 minuti. Sono Francesco, vi tengo compagnia fino alle 10. Quando è che. Cioè poi mi riferiscono cose che rimango basito. Rimango bastito, ormai tutti sanno cos'è la musica, capiscono di musica, capiscono chi è bravo, chi è meno bravo, capiscono i mixaggi, tu sai mixare bene, tu non sai mixare bene. Gente che da 40 anni, da 50 anni che fa questo mestiere non è più bravo. Adesso ci sono questi qua che capiscono, tu sei bravo, tu sei bravo. Tu ne capisci, tu sarai un cantante bravissimo, tu sarai. Bravo, sarai un bravo cantante. Te lo dico io che faccio il muratore. Te lo dico io che faccio il meccanico. Basta. Oh, per ora va bene così. Buongiorno, Salbuccio, mi scuso, come stai? Mi scuso, Salbuccio. Ma che domande mi fai? Ma che domande mi hai fatto? Domani. È stanco perché com'è? Però è nulla facente e quindi quando uno è nulla facente è stanco. Vabbè, niente, questa mattina è così.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
5: Stasera sì, più bella. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna. E vado si taglia.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

Nicola De Pane, io con lei, bau bau, micio micio, bau bau, che ora sono le 8.25, buongiorno, buongiorno ancora, staremo qui insieme sino alle 10, dobbiamo parlare di almanacco, ma facciamolo pure adesso, perché vi devo dire che oggi è martedì 15 settembre, oh, saluto gli amici miei, Salvatore Di Prima, buongiorno, Gaetano da Crevina, buongiorno. Saluto gli amici miei. Cos'è oggi? Oggi è il 258esimo giorno di questa 38esima settimana dell'anno 2026 e per arrivare al 2027 dobbiamo aspettare ancora 107 giorni. 107 giorni mancano alla fine di questo 2026. Oggi è la Beata Vergine Maria Addolorata. Oggi è San Baldo, oggi è San Niceta, oggi è San Nicomade. Vediamo un po' cosa accade oggi. Cambio foglio. Andiamo di là, perché vi devo dare il proverbio del giorno. Aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. Pure è vero, che la sera ora si sta freschi, anche la mattina c'è freschino. La sera si sta freschi e la mattina c'è freschino. Va bene così. La frase del giorno. Alla fine ti abitui a tutto. A essere forte. A essere solo. A essere forte da solo. Gente. Avete capito? Benissimo. Cosa accade oggi? Era il 1993, c'è stato l'assassinio di Don Paolo Puglisi, sono trascorse 33 anni fa. Don Paolo Puglisi, quando fu assassinato, disse ai suoi assassini: vi aspettavo. Con queste parole, accompagnate dal suo sorriso di umile e mite, Don Pino Puglisi viene assassinato. Gli spararono, come sapete, alla nuca. Erano le 20.45 ed era a casa sua, davanti a casa sua. Poi cosa vediamo dire? Grampis inizia la sua attività 55 anni fa, se non la iniziava era anche meglio. Poi, 1830, inaugurata la ferrovia Liverpool.

0: 119. Altro sportivo, Gianmarco Pozzecco, ex cestista, pallacanestro per la precisione, così vogliamo dire, va. Posso dire che anche che niente, niente, non vi dico più niente, perché potevo dirvi che anche nel 2023, 3 anni fa, moriva Fernando Botero, un artista sudamericano contemporaneo. Orianna Fallaci, 20 anni fa, moriva Orianna Fallaci. Va bene così per il momento, perché io adesso vi faccio ascoltare una bella musica, anche perché io dico, non lo so.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Luciano Colombrita. Bella questa canzone, tu sia femmina mia. È Luciano Colombrita che saluto. Ne approfitto anche per salutare l'amico Sebastiano Toro. Sebastiano Toro, tu ne capisci di musica?

0: Musica, no, tu non ne capisci di musica, giusto? Oh, bene, bravo. No, ero, a proposito, devo dire una cosa, sono stato rimproverato, più che richiamato, siete molto attenti. Io ho detto Paolo Puglisi, Don Paolo Puglisi invece di Pino, Don Pino Puglisi. Vabbè, vabbè, va bene. Comunque, avevamo capito che parlavamo dell'assassino di Don Puglisi, 33 anni fa. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Niente, Salvatore di prima, che cosa vuoi? Io visto che è così. Ah, tu che cosa vuoi qua? Ho tu 2 milioni di messaggi. Ma io devo lavorare la mattina, l'ho capito? No, che io di musica non ne capisco. Oh, la musica la capisce che... Chi fa il muratore, chi fa il meccanico, queste sono le persone che capiscono chi può avere successo e chi invece non può avere successo. Io vado dal mio idraulico e lui mi dice: questo ragazzo secondo me può cantare. E vado dal mio elettricista e mi dice: questo ragazzo no, non può cantare. Vado dal muratore, no, questo ragazzo può cantare. Mica amico Pao Pao. E gli ha detto lavoro invece di musica, no, non ne capiscono, no. A me pazienza, che cosa mi vuoi dire? Io lo so che tu mi vuoi dire qualche cosa, ma non me la stai potendo dire. Ma lo so che me lo dirai. Mi arriverà il messaggio e mi dirai: hai ragione. Io lo so che mi dirai hai ragione. Ah, vabbè. Intanto, secondo me questa fa successo. Rossella Feltri insieme a Franco Moreno. Me basta. Ti guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta ti incontravo 2 minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
1: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi vuoi bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: bella, bella questa canzone di Mia Martini con Roberto Muro, anzi più Roberto Mutolo Murolo che Mia Martini. Sabuccio, mi scuso, tu mi dici che ho una bella voce, che mestiere fai? Sabuccio, mi scuso, se tu fai discografico lo posso accettare, ma se tu non fai discografico come fai a dirmi che so una bella voce e posso cantare che sono intonato? Sabuccio, mi scuso, deve essere un discografico, mica può essere il muratore, lo stagnino, il fabbro, Aspetta, a proposito di muratori, di cose varie, ho un messaggio, va, perché ogni tanto qualcuno mi dà ragione, non sempre, ogni tanto, a proposito di questo.
1: Buongiorno, e chi stai a vedere la musica, capisci?
0: Fermo, perché a 1.5, perché a 1.5? A 1, aspetta, vadi.
1: Buongiorno, e chi stai a vedere la musica, capisci? Tutti tranne chi di che travagliano con la musica, è così, fra.
0: Sì.
1: Vero mistero, vuoi sapere? Vuoi sapere dove è il mistero? Non posso sapere. Tutti sanno e tutti su, questo è il problema.
0: Pierino. Ormai sono tutte. Senti, visto che tutte capiscono di musica, la posso fare ascoltare? No, tu la devi smettere però. Allora, dicevo, vi faccio ascoltare una canzone. Io non lo so se questo è in grado di poter cantare o meno. Però io decidete voi se sa cantare, dai, ditelo voi.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Bella.
0: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

canzone di Mars che la vita è una sola. Non mi dovevi mettere questo, ma non mi dovevi fare questo, non mi dovevi fare questo, ormai l'ha fatto, io lo sai che faccio, vado con l'oroscopo. Sì. Amici del Toro, iniziamo a ridere, Toro, amici del Toro, parliamo del Toro, vai, iniziamo con il Toro questa mattina. Il lavoro, il periodo resta produttivo, una vostra idea può ottenere un primo riscontro concreto oppure trovare finalmente qualcuno disposto a sostenerla. Il vostro amore, giornata piacevole per i sentimenti. In coppia cresce la voglia di progettare qualcosa insieme. La salute, buona forma generale, movimento regolare e alimentazione semplice vi aiutano a mantenere l'equilibrio. Vi parlo dell'ariete, lavoro, una questione che avete rimandato torna alla scrivania e questa volta conviene affrontarla. Organizzazione e pazienza vi permetteranno di chiuderla più rapidamente del previsto. L'amore, la routine rischia di togliere spazio alla coppia questa sera, cambiate programma. La salute è energia discreta, ma non concentrate tutti gli impegni nella stessa parte della giornata. Parliamo dei gemelli, amici dei gemelli, vediamo un po' il lavoro per voi per questo 15 di settembre. Un imprevisto potrebbe modificare la vostra agenda. Non intestarditevi sul programma iniziale. L'amore, una questione familiare o domestica può creare qualche tensione nella coppia. E la salute, la testa continua a lavorare troppo, fate una pausa vera durante la giornata e progettate maggiormente il sonno. Prima della pausa musicale, amici del Cancro, il lavoro, telefonate, incontri e comunicazione sono favorite. Una buona giornata per presentare una proposta, chiedere una risposta o riprendere una trattativa che avete rallentato. L'amore del Cancro, finalmente trovate le parole giuste per affrontare un argomento delicato. La salute, camminare e stare un po' all'aria aperta vi aiuterà a scaricare le tensioni mentali. Dopo, ci sentiamo dopo con il proseguo. No, ora, dopo.

0: Bella Radio. Sono le 9 in punto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì inizialmente stabile, con cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno e più nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sul comparto centro-orientale, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Il contesto climatico si manterrà estivo sull'isola, con temperature massime in generale comprese fra i 25 e i 30 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
7: Lettera a Napoli. Quanta cosa ci volesse ricere, ma non tengo l'indirizzo, a dove ce la mano? Napoli mia cantava rindirito, ma se ne chiudi casa pure là. Se la gente dice Napoli è fornuto, moro pure io, per un momento solo, perché si pensa a quello che ha cedato

te tengo in tuo cuore, Napoli mia, con me in tuo cuore mi tengo mamma mia. Per te mi sento sempre una creatura, e una creatura sola non può

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

salutare Fabio Famà, buongiorno amico mio, buongiorno Piero Borzì, buongiorno, buongiorno anche a te. Allora, lui era Nino D'Angelo, il cammino dell'amore. E noi non pensare, Piero, quello che sto pensando, lascia perdere, perché dobbiamo chiedere a qualche idraulico. Va bene? Oh. E se non è sufficiente il parere dell'idraulico, chiederemo all'elettricista. Non pare così. Parliamo di oroscopo, ma certamente che sti altri quattro segni. Parliamo del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, amici del Leone, il lavoro. Il tema del giorno è il valore del vostro tempo, delle vostre competenze e anche del denaro. L'amore, avete bisogno di attenzione concreta, in coppia un gesto vale più di molte parole. La salute, recuperate maggiore regolarità negli orari, mi raccomando. Amici del Leone, la Vergine, parliamo della Vergine, il lavoro. Con il sole nel segno siete ancora protagonisti. Oggi potete prendere una decisione importante, correggere un progetto o far valere una vostra idea. L'amore, siete più determinati anche nei sentimenti. In coppia chiedete chiarezza su un progetto comune. La salute della Vergine, buona energia. Ricordate però che anche non fare nulla per qualche ora non può essere ora, adesso può essere utile. Il riposo va bene alla salute, il medico lo dice sempre, riposo, riposo, riposo. Parliamo della Bilancia, il lavoro della Bilancia. Meglio lavorare dietro le quinte, una situazione non è ancora sufficientemente matura per essere resa pubblico o definita. L'amore, qualcosa del passato potrebbe riaffacciarsi anche soltanto attraverso un ricordo o un messaggio. La salute, avete bisogno di recuperare una serata tranquilla e qualche ora di sonno in più vi faranno stare bene. Parliamo dello Scorpione, il lavoro dello Scorpione per questo 15 di settembre. Una persona della vostra rete di conoscenza può offrirvi un contatto, un'informazione molto utile e una giornata favorevole alle collaborazioni e ai progetti condivisi. L'amore, un'amicizia potrebbe assumere un tono più intrigante. In coppia invece, parlare dei progetti per l'autunno rafforza il senso di complicità. E infine la salute, prima della pausa musicale, buona vitalità. Fate qualcosa che spezzi la routine e vi permetta di scaricare la tensione. Per il momento ci fermiamo con l'oroscopo, una canzone. Ascoltatela. Anzi, l'ascoltiamo insieme. Ah, la grande orchestra italiana, l'orchestra di Renzo Arbore. Devo chiedere a Falegname se Renzo Arbore sa cantare. La devo chiedere.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Già perdere cantata da Pino Valentino, non da Pino Mauro, ma bensì dal grande Pino, grande amico Pino Valentino. Oh, popolo di Bella Radio, noi siamo giunti alle 9.27 di questo 15 di settembre e io direi di andare a concludere quello che è l'appuntamento con l'oroscopo, perché poi abbiamo l'angolo dedicato alla musica siciliana, avremo il detto siciliano, insomma abbiamo di che parlare in questi 30 minuti che ci rimangono ancora. Amici del Sagittario, il lavoro, una responsabilità vi mette in evidenza, non è il momento di improvvisare, preparazione e puntualità saranno osservate e potrebbero aprire una possibilità interessante. L'amore, cercate di non arrivare a sera ancora immersi

prestazione porta il rapporto su un livello più profondo. La salute, evitate di portarvi a letto pensieri e problemi della giornata. Parliamo del Capricorno. Eccolo qua. Amici del Capricorno, è una giornata utile per ampliare gli orizzonti per il vostro lavoro. Un corso, una trasferta, un nuovo strumento, una collaborazione lontana dal vostro ambiente abituale meritano attenzione. L'amore, avete voglia di novità, in coppia progettare un viaggio, un'esperienza diversa, riaccende l'entusiasmo, interessanti gli incontri per chi è single. Parliamo della salute del Capricorno, energia buona, uscire dalla routine vi farà bene anche fisicamente. Concludiamo con gli amici nati sotto il segno dei pesci. Il lavoro, oggi non potete fare tutto da soli, una collaborazione può funzionare molto bene purché ruoli e responsabilità siano definiti chiaramente fin dall'inizio. L'amore, le relazioni chiedono attenzione. In coppia un confronto può portare a una decisione concreta. I single potrebbero incontrare una persona capace di trasmettere sicurezza fin dalle prime battute. Ed infine la salute dei pesci. Proteggete i vostri spazi. Stare continuamente a disposizione degli altri rischia di lasciarvi senza energie. E così sia, perché vi faccio ascoltare lui. Natale Galletta, eh sì, come te voglio bene.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

questa è la canzone di Fabian. Bene, sono le 9.43, stiamo quasi per giungere al termine. Prima vi dico una cosa, vi dico che oggi si festeggia la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza di ridurre l'inquinamento atmosferico. Mi raccomando, festeggiamo quest'oggi questa giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Non diamo fuoco alle montagne, non diamo fuoco alle campagne, non diamo fuoco ai prati, non lo facciamo. Detto ciò, una bella canzone di Gianni Celeste e poi ritorno dopo per l'angolo dedicato alla musica siciliana.

0: Conti, buongiorno. Devo salutare l'amico Melo Conti, buongiorno. Sono le 9.47 a questo punto, l'angolo dedicato alla musica siciliana. Eh sì, lo dobbiamo far conoscere. Lo dobbiamo far conoscere perché merita. E sta dando una svolta a quella che è la musica siciliana, la nuova musica siciliana. Di chi parlo? Ma chiaramente di Vita Mia.
1: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
2: Perciò stasera dove...
1: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: Torno dopo.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Dobbiamo chiedere, che c'è da dire? Dobbiamo chiedere. Gianni Vezzosi, io che non vivo. Oh, sapete una cosa? Siamo giunti all'angolo di quella che è la frase, il detto siciliano, eh? Alla fine, ve lo mando alla fine. Perché il detto siciliano di oggi è questo: i piccioli sono da uccari tutti e da sacchetta di nudo. E quante ne conosco io di queste, e quante ne conosco, e poi si mettono là che sembrano, che fanno, che dicono, i piccioli, i soldi sono sulla bocca di tutti e nelle tasche di nessuno, i piccioli sono da ucca di tutti e da sacchetta di nudo. E io vi lascio con questa canzone di Natale Galletta, guarda caso, Bancomat. A domani.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 10 e 4 minuti.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue con due nuovi appuntamenti, il ciclo di incontri territoriali promosso dalla Regione Siciliana per far conoscere le occasioni di finanziamento sostenute con i fondi europei e nazionali. L'iniziativa fa tappa oggi nella sede della Camera di Commercio a Messina e domani nella sala conferenze del Palazzo della Regione a Catania. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un giovane, accusato di porto abusivo di arma da guerra con l'aggravante mafiosa per il clan Cappello Bonaccorsi. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura, in relazione a una corsa clandestina di cavalli tenuta all'alba dello scorso 8 maggio a Palagonia. Fabrizio Corona ha lanciato un proprio partito politico intitolato Per la Verità. L'ex re dei paparazzi ha presentato il programma del movimento, che spazia dalla libertà di parola alla stretta sull'intelligenza artificiale, fino alla legalizzazione delle droghe. Sulle strade del Calatino si registrano 4 giovani vite spezzate nel giro di pochissimi giorni a causa di drammatici incidenti stradali. Sulla vicenda è intervenuto il gruppo parlamentare di Controcorrente, sottolineando la necessità di maggiori controlli e di più educazione nelle scuole e invitando a non derubricare questi eventi a semplice fatalità. Confartigianato Palermo ha espresso piena solidarietà ai poliziotti feriti la scorsa notte nel quartiere Falsomiele, condannando ogni forma di violenza contro le forze dell'ordine e ribadendo la necessità di quartieri sicuri per consentire alle imprese di lavorare. Restiamo a Catania, dove lo stabilimento produttivo Zoetis ha raggiunto il traguardo di 10 anni di attività senza infortuni. Domani mattina la struttura ospiterà la cerimonia dedicata alla sicurezza sul lavoro dal titolo Home Safe Every Day, patrocinata da Confindustria Catania. Raffaele Lombardo ha espresso un nuovo endorsement nei confronti del presidente della regione Renato Schifani. Il leader autonomista ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos che il governatore uscente ha lavorato in modo straordinario rilanciando la Sicilia, definendo la sua ricandidatura nel 2027 una scelta naturale. Per lo sport, il Catania si avvicina alla prossima trasferta sul campo del Picerno e, in vista dell'incontro, la squadra valuta possibili variazioni tattiche. Il tecnico Emilio Longo potrebbe infatti riproporre la linea difensiva a 3, già sperimentata nella ripresa della precedente sfida contro la Scafatese, anche se la difesa a 4 resta al momento l'opzione favorita. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
16: Ci attende un martedì inizialmente stabile, con cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno e più nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sul comparto centro-orientale, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Il contesto climatico si manterrà estivo sull'isola, con temperature massime in generale comprese fra i 25 e i 30 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Buongiorno e buongiorno e buongiorno, buongiorno e buongiorno e benvenuti, benvenuti e benvenuti e bentrovati. 15 settembre 2026 e ancora come sempre arriva il buongiorno per chi ci ascolta qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Che bella cosa ritrovarci anche per questo 15 settembre del 2026. Ci siamo e ci saremo fino a mezzogiorno come sempre. Dai, potete inviare i vostri messaggini, potete scriverci quello che volete sul 388 8292 885 tramite WhatsApp. Utilizzate WhatsApp per inviare i vostri messaggi, utilizzate il nostro numero telefonico invece se vi va di chiacchierare in diretta con me, 095 8739 658. Miei cari, si va subito in musica con una bella canzone di Anthony e poi si rientra insieme a voi, perché siete voi i veri protagonisti qui su Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Rieccomi qua. Oggi voglio ripartire con il sondaggio. Dai, oggi parliamo di golosità, oggi parliamo di resistenza davanti a qualcosa che magari ci piace così tanto che non riusciamo a resistere, anche quando siamo a dieta. Ecco, sai quando c'è quella cosa che dice no, io davanti a questo non ci resisto. E allora parliamo di gelati, visto e considerato che ancora è caldo, ma anche quando non c'è caldo, perché un gelato è sempre un gelato. Ecco, parliamo di roba dolce, se vogliamo, dai, possiamo anche parlare di roba dolce o roba salata, la mettiamo così, dai, e facciamo due team. Voi appartenete di più al team del gelato, della coppetta, del cono, della coppetta, oppure appartenete di più al team delle patatine? Davanti a cosa non resistete? Sai quando dicono io non ci resisto, la devo mangiare per forza. Non resistere significa quello, non riuscire a non mangiare quella cosa. Sentiamo un po' chi è al telefono. Pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Buongiorno Stefi, ciao. E allora, tutto bene? Qui stiamo facendo un sondaggio, stiamo parlando di gelati, stiamo parlando di patatine. Tu a quale team appartieni?
1: Allora, io appartengo solo al gelato.
0: Appartiene al team dei gelati, quindi non resisti tu davanti a un gelato, lo devi mangiare. Ecco, sei come quella, se c'è gelato e ti dicono non lo mangiare, tu non resisti e tu mangi lo stesso.
1: Sì.
0: Quanti gelati hai mangiato? Uno al giorno? Mezzo?
1: Sì.
0: A giorni alterni?
1: No,
0: come sei? Sei una di quelle che tutti i giorni col gelato?
1: No.
0: No. Un giorno sì, un giorno no?
1: Un giorno sì, un giorno no.
0: Va bene, prendi sempre lo stesso gusto? O cambi?
1: No, cambio.
0: Non hai delle preferenze particolari?
1: No.
0: Tutti i gusti. No. Abbiamo Stefi, tutti i gusti. Stefi, gelato, tutti i gusti. Va bene.
1: Oggi li faccio gli auguri a mia mamma che ha fatto il compleanno.
0: Oh, ma tanti auguri, signora mamma di Stefi. Quanti anni ha compiuto mamma? Possiamo dirlo? No, non lo diciamo.
1: No, non lo so.
0: Ecco.
1: Ho scoperto stasera.
0: Non lo diciamo, dai, non si dice.
1: Non si dicono l'età.
0: L'età delle donne non si dice. Ecco. Va bene, allora Stefi, facciamo qualche salutino velocemente.
1: Francesco Calogero a Pettazza, tutti quanti mi ricordo tantissimo, vorrei ascoltare Desi di Salvo. E il mio uomo sei tu.
0: Il mio uomo sei tu?
1: Sì, il mio.
0: Va bene, salutiamo Daisy. Ciao Daisy.
1: Ciao, a domani. Ciao Milena.
0: Ciao mia cara, ciao, alla prossima. Ciao. Va bene, salutiamo la nostra bella Stefi. Dobbiamo fermarci. Piccola pausa. Già, subito in pausa, così, veloci.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
4: Bella.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronto, pronto.
1: Andoluccia.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, caro. Abbiamo lui, abbiamo il nostro Francesco Calogero, ma è normale, no? Buongiorno Francesco, 10:49, hai pochi secondi per fare qualche saluto, dai. Pochi secondi, vai.
1: In primis voglio fare che oggi la Madonna Addolorata a tutti quelli che si chiamano Maria, buon onomastico da parte mia, saluto a Bedazza, saluto a Stefi, saluto a Napoli Fish e niente, la canzone è di Nino D'Angelo, Corri papà.
0: Va bene, ok, ti saluto.
1: Ciao,
0: alla prossima, va bene. Dobbiamo fermarci subito, ma poi, insomma, lo sapete, ritorniamo tra poco.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

figlio mio bello, cori papà tu. Io che facessi per la fava felice? Mi scrive sempre quando torna a casa. E io ti rispondo sempre, torna presto.

0: ci risiamo, bella gente, ci risiamo, rieccomi qua. E allora, diciamo pronto, dai, pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Francuccio, benvenuto.
1: Ciao Milena.
0: Ciao, ciao, oggi va meglio?
1: Sì.
0: È un pochino meglio, dai. Ecco, vedi, le cose vanno avanti e si migliora, sempre, sempre, non bisogna mai... Infatti. Allora, caro Francuzzo, tu che sei uno di quelli che di più per le cose dolci o di più per le cose salate?
1: Allora, ieri mi mangiai gelato scaduto.
0: Gelato scaduto?
1: Sì, ieri era coppa tuo nonno, mio nonno che è morto.
0: Eccolo. Va bene. Senti, ma tu non resisti di più davanti a un gelato? Non resisti? Vabbè, che hai mangiato il gelato, vabbè, siamo d'accordo. Ma quando ti mettono davanti e ti dicono tu questa cosa non la puoi mangiare, non puoi mangiare né roba troppo salata tipo patatine né troppo dolce tipo gelato, ma a che cosa non resisti?
1: La mano all'uomo, un cannolo siciliano.
0: Oh, allora abbiamo Franco che non resiste per il dolce. Lui, quando si tratta del dolce, dice: ah, quello non me lo dovete togliere, va bene. Il pasticcino della domenica, il cannolo siciliano.
1: Ma io vado ogni giorno, appena io dopo che mangio mi piace che c'è questo dolce. Magari anche niente, mi piace un po'.
0: Niente, tu non resisti.
1: Magari un cucchiaio di zucchero.
0: Non ci resisti, è più forte di te, va bene, va bene. Senti, facciamo il salutino, dai, facciamo il salutino giornaliero. Oggi chi salutiamo?
1: Oggi salutiamo allora Gaetano da Grevina.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo.
0: Ok.
1: Franco da Svizzera, Lieta Castanestetta, Stefi. Allora, io non sentiamo Rosario da Palermo.
0: Sì.
1: Giuseppe Lofare e famiglia.
0: Sì.
1: Il forno delle meraviglie.
0: Sì.
1: E tutti quelli che ascoltano una bella radio.
0: Va bene.
1: Mi dà la galletta, comodo, voglio bene.
0: Va bene, ok, d'accordo. Ti faccio sentire Natale Galletta subito, immediatamente, va bene?
1: Grazie Milena, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: ciao, anche a te, ciao, buona giornata. E allora, sì, immediatamente, subito dopo la pubblicità però, ma a proposito di immediatamente, a proposito di insomma notizie, curiosità, eccetera, tra poco ne parliamo, perché ho una curiosità. A tra poco.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Sono le 11:02.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì inizialmente stabile, con cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno e più nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sul comparto centro-orientale, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Il contesto climatico si manterrà estivo sull'isola, con temperature massime in generale comprese fra i 25 e i 30 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Canzoni napoletane.

0: bastiamo. Eccolo qua. Come ti voglio bene, la canzone che ci ha richiesto l'amico Franco da Tremestieri. Pronto? Vabbè, hanno chiuso. Intanto continuate ad inviare i vostri messaggini 388-8292-885 qui su Bella Radio. Questo è il nostro numerino telefonico. C'è qualcuno che non sento da tempo. Eccolo qua, mi sembra di riconoscere questo numerino. Vediamo un po' se corrisponde a quello che penso io.
1: Buongiorno e buongiorno Bella Radio. Dopo tanto tempo mi sono bastate le ferie.
0: Sì,
1: adesso bisogna lavorare.
0: Già.
1: Milena, un grandissimo abbraccio dalla Svizzera.
0: Ciao Franco.
1: Oggi c'è sole. Ci abbiamo 25 gradi.
0: E meno male.
1: Arriverà fino a 28-30 gradi. Milena, le ferie come sono state?
0: Belle, belle.
1: Io sono stato in Sicilia. Tutto a posto.
0: Bene.
1: Se mi potresti mettere la canzone L'emigrante. Grazie, vi auguro una buona giornata a tutti. Milona, un grandissimo abbraccio e salutami allo chef Mavilla. Ciao.
0: Ciao.
1: Dalla Svizzera.
0: Che bello, dai, che bello. Ci siamo ritrovati anche con Franco, l'amico Franco dalla Svizzera. Evviva, anche lui è presente, anche lui, anche lui. Va bene, allora, prima stavo parlando di cose così, di curiosità, no? Voi lo sapete che ogni tanto, insomma, mi sparo qualche curiosità. Ecco, qualcosa che trovo qua e là. Allora, dovete sapere che c'è un animaletto, ora io dico, insomma, è così carino, però, insomma, questo tipo che si chiama Antechino, ecco, è un animaletto che si chiama Antechino, è piccolino, è un marsupiale australiano e pensate un po', lui insomma ama accoppiarsi continuamente, ecco, praticamente è famosissimo ed è noto per queste maratone d'accoppiamento che poi, mannaggia la miseria, tanto insomma, ci va troppo pesante il mantechino, niente, praticamente fa troppo sesso e poi muore, ecco. Oh, mantechino, ma chi ti porta a fare sta roba qua? Sono i maschietti, più che altro, che vivono con la madre oltre allo svezzamento e poi si allontanano dalla famiglia, si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, non mangiano più, non dormono più e il loro unico obiettivo è quello di fare sesso. Ecco, si danno alla pazza gioia e si riproducono anche per 12 ore con più femmine possibili. Oh. Voglio dire, insomma, niente, e poi muoiono. Che peccato, poverini però.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Viola, Gianni Vezzosi qui su Bella Radio. Ciao bella Stella, ciao cara, la quale dice eccomi qua, tutti quelli, saluto tutti quelli che mi salutano e che mi conoscono. E poi risponde al sondaggino di oggi, dice: a me se mi tolgono i dolci muoio, specialmente il babà con panna e fragole. Ma questa richiesta di Gianni Vezzosi si unisce anche a Maria da Pachino, vero Maria? Sentiamo la
1: buongiorno,
0: ecco, buongiorno Maria.
1: Sono Maria da Pachino, bacio chissimo. Ho saluto tutto lo staff e artisti, persone che chiamano.
0: Sì.
1: Sono da casa con i miei genitori, non ci sono più da su e appunto circolare. Poi saluto particolare mia cosa speciale, che la voglio molto bene.
0: Sì.
1: La sua moglie, mi potesse dire, sono piccoli di vino. Ciao, sempre, a presto. Stiamo tanto, la mia famiglia, i miei nipoti.
0: Sì.
1: E a tutti. Un saluto circolare anche.
0: Sì.
1: Alle dottore sette famiglie, non ci ho fatto sentire più.
0: Sì.
1: Ah, non c'è famiglia, famiglia.
0: Va bene, famiglia, va bene.
1: E tutto un saluto particolare a tutti.
0: Questa è perfettuosa.
1: E questa è una canzone che chiedo, l'avete fatto o la fate nei messaggi, me ne dico un'altra. Mettiamo, voglio una canzone d'amore, voglio una canzone d'amore, se da una moglie bellissima di Gianni.
0: Ecco, la moglie è bellissima, noi invece abbiamo cambiato con Bambola, va bene? Oh, uguale. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno!
0: Ma buongiorno al nostro Pippo da Paragonia, benvenuto Pippo!
2: Io sono goloso del cannolo con la ricotta alla siciliana.
0: Eccolo! E quindi tu non resisti, hai una resistenza. Quando ti propongono il cannolo alla ricotta, ti la mangiare perché
2: io
0: non resisti.
2: Tutte cose, ma non cannolo alla ricotta non
0: ecco. Lasci perdere tutto, ma il cannolo alla ricotta no! Quello te lo mangi! Guarda, anche due, anche tre. Ecco, va bene, dai, bel cannolo alla ricotta. Anch'io non resisto al cannolo alla ricotta. E chi ci resiste? Ecco.
2: Cominciamo a salutare. Grazie, poi sono Pippo, no, Nino.
0: E va bene, non fa niente. Lei ogni volta fa un pupurri, fa tutto un insieme. Combina un macello.
2: Va bene,
0: non ti preoccupare, ora glielo diciamo. Hai capito, bidazza?
2: Uno non vuole rimproverare.
0: No,
2: no.
0: Una cosa che capita. Va bene, Dorotea prima o dopo imparerà.
2: Va bene. Voglio una canzone di Enzo Veronna. Non è vero niente.
0: Va bene. Non è vero niente.
2: Mi sto facendo più precisa in questa canzone, mi sto dedicando, mi piace questa sigla della donna.
0: Sì, va bene, ok. Va bene.
2: Saluto a tutti.
0: Ciao caro, ciao, alla prossima. Piccolo spazio pubblicitario e poi ancora insieme qui su Bella Radio. Dopo la pubblicità arriva la voce di Tony Chimento con Esageratamente.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: c'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: arricchimento con esageratamente pronto. Vabbè, hanno chiuso, richiamate se insomma potete. Andiamo avanti. 3888292885.
1: Milena, buongiorno. Sono Katia da Torre Annunziata. Voglio salutare te e tutto lo staff di Bella Radio.
0: Buongiorno.
1: E voglio dire a mio marito Nicola che mi manca da morire.

0: nomi, licef io Giovanni. Mi raccomando, dottoressa, facciamo una bella relazione. A più tardi, buon lavoro. Un bacio, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Salvuccio, vi scuso. Buongiorno. Sentiamo quest'altro messaggio vocale, dai, ascoltiamolo.
1: Ciao Milena, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Mando un bacio ai miei due tesori.
0: Ciao mia cara.
1: Davide, ti amo tantissimo.
0: Sì.
1: La nostra dolcissima Noemi, che amiamo tanto.
0: Sì.
1: Volevo che se puoi mettere la canzone di Ciro Di Vaio, Cuore, che è la canzone mia e di mio marito.
0: E la mettiamo ciao, dopo, dai. Ciao bella, ciao ciao. La mettiamo dopo, sentiamo quest'altro di messaggino, anzi lo leggo io. Ciao Antonella, sono Marinella da Sortino, ti chiedo di fare gli auguri in diretta a mio figlio Marco e la compagna Agata, che giovedì si sposano. Che bella cosa, Marco e Agata, tanti auguri per il vostro matrimonio, miei cari. Tanti auguri di vero cuore, eh? Che bella cosa. Ciao Marinella, un bacio a te e tanti auguri anche a te per questo matrimonio. Quando ci sono questi eventi sono delle cose stupende, bellissime. Allora, vediamo un po' quest'altro messaggio, chi è che lo manda, ascoltiamolo.
2: Ciao Antonella, sono Francesco. Allora, io rispondo al sondaggio.
0: Sì.
2: Come ha detto Steve, io mi mangerei una vaschetta di gelato con dentro una brioche piena di pistacchio.
0: Va bene, allora,
2: e nocciole.
0: Va bene, non resisti al gelato, non resisti al gelato. Va bene, ci fermiamo tra poco, ancora insieme.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
5: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
6: Un'oasi di eleganza.
5: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
6: Diventa la tua spa personale.
5: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
8: Bella.
7: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Una femmina importante, Fabian, su Bella Radio, sono esattamente le 11.37 di questa giornata, di questo 15 settembre del 2026. Intanto si va avanti, si va avanti. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone, quella di Luciano Colombrita con So Pazze Te, ma prima però volevo sentire questo messaggino vocale, dai, così, veloci, dai.
1: Buongiorno Bizzanza, buongiorno Milena, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno per la Radio Canzoni Napoletane. Saluto a Francesco Calogero, Franco della Svizzera.
0: Sì.
1: A tutti quanti, a Stefi, a tutti. E io sono grossa sia di gelato che sia di salato, bella.
0: Ok.
1: Una bella canzone, se ce la puoi mettere. Noi Viccheretti. Grazie, Bizzanza.
0: Wow. Amore, ma sempre chi?
1: Questo, scusami, vedo! Ma io mi confondo, c'hai troppo pinzeri!
0: Ecco.
1: Ma cara mia, mi piace un cannolo, ma che lo sai, mi piace un babà. Però siccome sono celiaca e sono sdisciuratoni, sti così me.
0: Pronto? Ti sento malissimo, chi sei?
2: Leonardo.
0: Oh, Leonardo, adesso sì. Niente, ti sentivo male.
2: Sto stancato, proprio stancato.
0: Mamma mia.
2: Ho chiamato anche a Sapo sul telefonino. Mi ha detto Leonardo, non posso fare nulla. Disse, ma scusa, come non puoi fare nulla?
0: Ma perché?
2: Non hai il contatto diretto tu con Antonella.
0: Il contatto diretto. Ma tu lo sai quanto tempo? Io non vedo da quanto tempo non vedo Salvo.
2: Non lo so perché io sono stato fuori.
0: Allora, tu devi sapere una cosa, che se tu accendi la radio, tu ti accorgi che a volte passano le canzoni, no, passa la pubblicità.
2: Non ci sono stato in Sicilia.
0: Se tu accendi. Accendi la radio, adesso dove sei?
2: Io l'ho acceso, sono sull'autostrada.
0: E quando tu ti accorgi che c'è, ad esempio, la pubblicità o qualcos'altro, e io a volte magari non posso rispondere perché c'è qualcosa, se io ti metto
2: ma
0: in attesa.
2: Miseria,
0: ma se io ti metto, in attesa, tu devi stare lì fermo in attesa e devi aspettare.
2: Io rimango anche una settimana per te.
0: Ciao, ma io ti.
2: Tipo che sono in ferie.
0: Allora, se io ti metto in attesa, ascoltami, Leonarduccio.
2: Sì.
0: Se io ti metto in attesa, tu devi rimanere in attesa, perché poi io dico pronto e tu non ci sei più, che hai chiuso.
2: Sì, hai ragione, pienamente ragione. Però
0: vabbè.
2: Il telefono squilla, non li vedi i numerini che stai chiamando.
0: Allora, Leonarduccio. Leonarduccio, io rispondo, io metto in attesa. Tu, quando io ti metto in attesa, devi rimanere al telefono.
2: Facciamo pace.
0: Ok, pace.
2: Aspetta, dove stai andando? Aspetta.
0: Allora, dimmi tutto.
2: E allora, poi quando chiudi, siccome devo dire una cosa in breve, ma non mi voglio fare fidanzato con te.
0: No.
2: Sono sposato da 43 anni.
0: Va bene. Va bene.
2: Devo parlare con te.
0: Va bene.
2: Allora, salutiamo a tutti i radioascoltatori.
0: Va bene.
2: Ci stanno ascoltando.
0: Salutiamo e chi si è visto si è visto. Ciao a tutti, dobbiamo chiudere perché abbiamo da fare. Dici.
2: Aspetta un po'.
0: Vai.
2: Troppo forte. Sì. Allora. Che ne conoscono, la redazione è importante.
0: Certo, quella sempre. Ma ci mai.
2: La trasmettitrice, che sarebbe la signora che sta parlando con me, quella che trasmette la mattina dalle 10 a mezzogiorno.
0: Sì.
2: Adesso non mi ricordo come si chiama esattamente. Vabbè, voi l'avete capito.
0: Va bene.
2: E poi
0: facciamo
2: sono tutti
0: finta.
2: Quelli che mi conoscono. Diciamo, tutti i camionisti, la Savaglio la mattina alla sera. Su tutte surate, sto cavolo.
0: Mamma mia, ma veramente,
2: poi... ancora non vuole ammazzare.
0: Hai ragione, c'è veramente da togliersi. Sì, allora, la salute.
2: Salutiamo a Sabuccio, un cuoco. Chiamiamola Catanese, un cuoco, un chef.
0: Diciamo,
2: E allora, ciao a tutti, ciao a tutti. Chi vuole ne passi dalla vostra stanza.
0: Va bene. Rimani là, non ti muovere. Rimani là in attesa, non chiudere.
2: Non fare
0: come fai te.
2: Ecco. Neanche un bello ci dopo, ragazzi.
0: Va bene. Arrivo subito, vabbè. So pazze te, Luciano Colombrita, qui su Bella Radio.

rieccomi ancora insieme a voi. Qua sono, qua. Ma buongiorno ancora una volta. Allora, vabbè, a parte Leonardo, salutiamo la mamma di Leonardo, signora Antonia, la signora Antonia Piemonte, che è in ascolto, che ci ascolta sempre, la mamma di Leonardo, alla quale piace tanto la canzone napoletana. È vero, signora Antonia, ma lei in questo momento è collegata su Bella Radio? Cioè, sta ascoltando? Spero che lei stia ascoltando, e mi auguro anche che lei comunque stia sentendo proprio questo bel messaggino di saluti che le arriva anche da parte mia. Quindi salutiamo la signora Piemonte, Antonia per l'esattezza, e andiamo avanti con il nostro appuntamento. Ma a proposito di cose così, insomma, oggi stiamo parlando di curiosità, eccetera, ma voi lo sapevate, insomma, Totò, che cosa pensava, che cosa pensava Totò, che cosa diceva, eccetera. Tra le tante cose, questo attore, appunto, che si chiamava Antonio De Curtis, lo sapete tutti, no? Noto a tutti con il nome di Totò, esatto? Ecco, parlando così del più e del meno, soprattutto della sua morte, perché insomma Totone diceva tante di cose, no? Era simpaticissimo lui. Un giorno parlava della sua morte e aveva detto le testuali parole, sentite un po': al mio funerale sarà bello assai, diceva, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese. Ovviamente si riferisce all'Italia, no? L'Italia è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti in qualcosa bisogna morire. Ed è proprio la verità. Quanti personaggi sono stati riconosciuti dopo la loro morte per la loro bravura e quant'altro? Ma ce ne sono una miriade, ma ce ne sono veramente tanti, tantissimi. Tra questi tantissimi, io ad esempio, così me ne è venuta una in mente, Mia Martini è una tra queste. Va bene, la sentiremo tra poco con una canzone che ha realizzato insieme a Roberto Murolo, Con me. Intanto ascoltiamo Pino Valentino. Questa è la sua voce e la canzone si intitola Non t'aggia perdere.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113 per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Martini con il featuring di Roberto Murolo, è già. Poi insomma le belle persone, i grandi artisti vengono riconosciuti più delle volte poi dopo, quando non ci sono più, poi dopo si dicono parole, paroloni, eccetera eccetera, cose che magari non avvengono in vita. Va bene, lasciamo stare queste cose ed intanto diamo l'ultima curiosità. Voi lo sapevate che i cani strizzano gli occhi per interagire con noi? Non lo sapevate? Vabbè, ve lo dico io. Non è soltanto un riflesso per idratare la cornea. Strizzare gli occhi e battere le palpebre è un segnale di comunicazione sociale tra cani e uomo. Uno studio dell'Università di Parma svela che i cani tendono ad imitare il battito di ciglia degli umani, così intensificandolo quando vedono il proprio padrone. Quindi, se vi accorgete che il vostro cucciolotto, il vostro animaletto peloso fa questo, il vostro cagnolino, e perché vuole interagire con voi, fateci caso. Ecco, batte le palpebre, strizza gli occhi, perché magari vivete, siete arrivati ed è felice di questo. Ma quante cose fanno questi animaletti, questi cucciolotti, Va bene, dai, allora salutiamo tutti coloro i quali hanno mandato un messaggino, salutiamo anche chi scrive così: ciao bella radio, volevo chiedervi se potevate salutare nostro nonno Ciccio da Mister Bianco con un bacio. Ecco, lui vi ascolta sempre, vorrei dedicare lo zeppatore di Mario Merola da parte dei nipoti Filippo e Marica da Bergamo. Ma buongiorno ai nipoti e buongiorno al nonno, Ciccio di Mister Bianco. Vedrò cosa posso fare, cari, magari subito dopo la pubblicità, dopo il notiziario, ok? Perché adesso devo andare via. C'è un saluto per il marito Christian da parte della moglie, con un ti amo. E poi c'è anche quest'altro di messaggino, questo è vocale, non so chi l'ha mandato, un attimino, andiamo avanti. Eccolo qua, sentiamolo. 3, 2, 1, via. Sentiamo chi è.
1: Buongiorno Milena, un saluto al mio amico Salvo da Catania, grazie. E un saluto anche a te Milena e tutto lo staff di Bella Radio, un saluto.
0: Ciao, ecco, vedo che ti chiami Agatino, leggo che ti chiami Agatino. E poi sentiamo quest'altro velocemente.
2: Ciao Antonella, sono sempre io.
0: Dai.
2: Ti auguro buon pranzo a tutti e faccio buon omastico, ti porto il nome Maria e non dimenticare la mia canzone. Corri papà.
0: Va bene, ma già l'abbiamo messo, perché me la rimandi? Ma io non le capisco, Stella. Allora, il mio segretario ha una memoria di ferro, pensate un po', lui dice, se non mi sbaglio, a te non piace solo il cannolo alla ricotta, ma anche il babà, però con la crema pasticcera, giusto? Ma io sono rimasta sconvolta, si ricorda di tutto, dice, una volta anche papà te li ha portati in radio, il babà e i cannoli con ricotta e cioccolato, ti ricordi? Sì che mi ricordo, lui è attentissimo e si ricorda di tutto, un grande, per questo io l'ho scelto come segretario, perché si ricorda tutto per filo e per segno. Va bene, chiudiamo con un numero, tutte le altre canzoni vedrò se faccio il tempo ad inserirle, qualcuna sì, qualcuna no. Vi auguro buona giornata con tanti baci, bacini e bacio, questa me l'ha richiesta Pippo da Paragonia, Nunno Vero, Enzo Caradonna e Mauro Nardi. Ciao, a domani.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 10 minuti. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Regione Siciliana ha pubblicato un bando per l'erogazione di oltre 17 milioni di euro in contributi destinati alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dal rincaro dei carburanti, legato alla crisi in Medio Oriente. Sull'Etna sono scattate le ricerche per un turista francese di 28 anni, disperso nella zona di Piano Provenzana sul versante nord, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio. A Catania, in viale Biagio Pecorino, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, dopo che la vittima si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Restiamo nel catanese, dove a Palagonia la squadra mobile ha arrestato un 21enne con l'accusa di porto abusivo di arma da guerra, sorpreso in sella a uno scooter, mentre brandiva un Kalashnikov al seguito di una corsa clandestina di cavalli, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il clan Cappello Bonaccorsi. Sempre a Catania proseguono i disagi per il traffico aereo, a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna e della direzione dei venti. La società di gestione SAC ha comunicato la prosecuzione della sospensione dei voli in arrivo e in partenza. In occasione dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, l'assessore regionale ha annunciato il finanziamento di tutte le richieste presentate dalle scuole statali per potenziare il servizio mensa o introdurre i buoni pasto alle superiori. L'ASP di Catania ha ampliato le opportunità di accesso alle vaccinazioni, con un programma di aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali, che prevede nuovi appuntamenti per i cittadini nel corso del mese di settembre e all'inizio di ottobre. I poliziotti della questura hanno arrestato la scorsa notte un uomo a Catania, bloccato mentre tentava di compiere una spaccata ai danni di un bar, dopo aver colpito a mazzate la vetrina dell'ingresso. Nel frattempo, per i servizi sociali del Distretto 42 si compie un passaggio importante con la firma dei contratti a tempo determinato per 3 anni da parte di 40 nuovi professionisti vincitori di concorso. A Messina, la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle morti sospette di pazienti colpiti da infezioni batteriche nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo, vicende che nel novembre scorso avevano portato al sequestro delle sale operatorie da parte dei NAS. Ancora nel catanese, nel quartiere Nesima, i carabinieri hanno scoperto un arsenale in un'abitazione controllata insieme a un garage e all'auto di un 36enne, che è stato arrestato per detenzione di armi, telecamere, ricetrasmittenti e maschere realistiche in silicone. Lo stabilimento produttivo Zoetis di Catania ha raggiunto il traguardo di 10 anni di attività senza infortuni, celebrato con una cerimonia dedicata alla sicurezza sul lavoro patrocinata da Confindustria Catania. Ad Adrano l'Istituto Branchina ha ospitato la cerimonia inaugurale dell'anno scolastico, alla quale hanno preso parte il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione e le autorità civili e militari del territorio per il benvenuto ufficiale alla comunità scolastica. Per lo sport, in vista della quinta giornata del girone C di Serie C, il Catania si prepara ad affrontare in trasferta il Picerno allo stadio Donato Curcio, con i rossazzurri chiamati a cercare il riscatto sul campo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
17: Ci attende un martedì inizialmente stabile, con cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. Nella seconda parte del giorno e più nel corso del pomeriggio transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sparsi sul comparto centro-orientale, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Il contesto climatico si manterrà estivo sull'isola, con temperature massime in generale comprese fra i 25 e i 30 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Carmelo Zappulla, featuring Gianni Fiorellino, Mulle K.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: lasciami capire.
1: No, guarda, mi ha pazziato, capito, perché tu sai che fa con te.
0: Ma quando è che fatti?
1: Ma quando fai sti smorfi mi fai impazzire, ma guarda.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
6: Daniele De Martino. Come stai?

chiedo scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, ti sento vigliacco e maledetto. Quante canzoni da ci dedicate, mi penso che tu questo l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliavo, ero pure figlia a me.

0: Bell'estate.
1: Emiliana Cantone, Te penso ancora.
2: Ma che scena, data lacrima, carezza, faccia.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Tre rose rosse.

canzoni napoletane. Ciro Riggione

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 15.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo dall'aria stasera che tu versi stanche e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 14. Rico Femiano e Giusy Attanasio. A Giusy Aiuta a te.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10. Tony Marciano.

0: bella compilation. Posizione numero 8.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
2: Quando

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation!

0: torna tra poco. Bella. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
3: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
4: Tu promet-

0: ogni volta che tu pensi, o ora mi sostrego e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Mauro Nardi, io tengo a te.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 in punto. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Regione Siciliana ha pubblicato un bando per l'erogazione di oltre 17 milioni di euro in contributi destinati alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dal rincaro dei carburanti, legato alla crisi in Medio Oriente. Sull'Etna sono scattate le ricerche per un turista francese di 28 anni, disperso nella zona di Piano Provenzana sul versante nord, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio. A Catania, in viale Biagio Pecorino, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, dopo che la vittima si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Restiamo nel catanese, dove a Palagonia la squadra mobile ha arrestato un 21enne con l'accusa di porto abusivo di arma da guerra, sorpreso in sella a uno scooter, mentre brandiva un Kalashnikov al seguito di una corsa clandestina di cavalli, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il clan Cappello Bonaccorsi. Sempre a Catania proseguono i disagi per il traffico aereo, a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna e della direzione dei venti. La società di gestione SAC ha comunicato la prosecuzione della sospensione dei voli in arrivo e in partenza. In occasione dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, l'assessore regionale ha annunciato il finanziamento di tutte le richieste presentate dalle scuole statali per potenziare il servizio mensa o introdurre i buoni pasto alle superiori. L'ASP di Catania ha ampliato le opportunità di accesso alle vaccinazioni, con un programma di aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali, che prevede nuovi appuntamenti per i cittadini nel corso del mese di settembre e all'inizio di ottobre. I poliziotti della questura hanno arrestato la scorsa notte un uomo a Catania, bloccato mentre tentava di compiere una spaccata ai danni di un bar, dopo aver colpito a mazzate la vetrina dell'ingresso. Nel frattempo, per i servizi sociali del distretto 42 si compie un passaggio importante con la firma dei contratti a tempo determinato per 3 anni da parte di 40 nuovi professionisti vincitori di concorso. A Messina, la procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle morti sospette di pazienti colpiti da infezioni batteriche nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo, vicende che nel novembre scorso avevano portato al sequestro delle sale operatorie da parte dei NAS. Ancora nel catanese, nel quartiere Nesima, i carabinieri hanno scoperto un arsenale in un'abitazione controllata insieme a un garage e all'auto di un 36enne, che è stato arrestato per detenzione di armi, telecamere, ricetrasmittenti e maschere realistiche in silicone. Lo stabilimento produttivo Zoetis di Catania ha raggiunto il traguardo di 10 anni di attività senza infortuni, celebrato con una cerimonia dedicata alla sicurezza sul lavoro patrocinata da Confindustria Catania. Ad Adrano l'Istituto Branchina ha ospitato la cerimonia inaugurale dell'anno scolastico, alla quale hanno preso parte il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione e le autorità civili e militari del territorio per il benvenuto ufficiale alla comunità scolastica. Per lo sport, in vista della quinta giornata del girone C di Serie C, il Catania si prepara ad affrontare in trasferta il Picerno allo stadio Donato Curcio, con i rossazzurri chiamati a cercare il riscatto sul campo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore isolati fenomeni interesseranno il versante ionico e parte delle aree interne della Sicilia, ma si andrà verso un miglioramento del tempo con il passare delle ore. Una serata che vedrà poi ovunque cieli poco nuvolosi. Per la giornata di martedì inizialmente tempo stabile con clima asciutto. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sul comparto centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno gradevoli, punte massime fino ai 28-30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Canzoni napoletane. Mario Forte, ma che ne sanno?

Si sta mica, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Tommy Riccio e finalmente

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: le migliori.
1: Paola Pezzone e Marco Calone. Te voglio troppo bene.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore isolati fenomeni interesseranno il versante ionico e parte delle aree interne della Sicilia, ma si andrà verso un miglioramento del tempo con il passare delle ore. Una serata che vedrà poi ovunque cieli poco nuvolosi. Per la giornata di martedì inizialmente tempo stabile con clima asciutto. Nella seconda parte del giorno transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sul comparto centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno gradevoli, punte massime fino ai 28-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Boom.
1: Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
2: Bella radio.
3: Fabiana, io so gelosa e te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Sassari, i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato di aver aggredito e violentato giovani donne indossando un passamontagna e armato di coltello. Il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla presidenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'ESMA, dopo il precedente via libera della Commissione Affari Economici e Monetari. Nella laguna di Venezia, in zona Campalto, è stato individuato il corpo senza vita della 26enne, Gabriella Querino, che risultava dispersa da 4 giorni in seguito allo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Marin Jelenic è stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato alle spalle lo scorso 5 gennaio, e risulta attualmente in grado di affrontare il giudizio. Il Senato ha concluso l'esame degli emendamenti sulla riforma della legge elettorale e si avvia verso il voto finale prima del passaggio alla Camera, mentre continuano le proteste all'interno e all'esterno dell'Aula riguardo alle norme, sulle firme e sulle preferenze. La società Mevis di Rosà, in provincia di Vicenza, ha firmato un accordo di joint venture con la cinese ZZ Tech per avviare in Slovacchia la produzione di componenti strutturali di precisione per le celle, batteria destinate ai veicoli elettrici e ai sistemi di accumulo. Piazza Affari è tornata sopra la parità, grazie all'andamento positivo del petrolio e agli acquisti sui titoli di Mediobanca e del Monte dei Paschi di Siena, mentre l'amministratore delegato Luigi Lovaglio si trova a New York per incontrare gli investitori. Per lo sport, l'amministratore delegato di Luna Rossa, Sirena, ha espresso il proprio fastidio nel sentire definire la vela come uno sport elitario, sottolineando come il mare rappresenti una scuola di vita e ribadendo l'obiettivo di avvicinare i giovani a questa disciplina. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residue instabilità specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Bell'estate. Alessandro Fiorello, tu la mia favola.
7: Ci sto da

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella estate.
3: Gino Coppola, O Prim'amore.

0: come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni lavoro.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.com.

Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: cantare.
1: Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento. Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residua instabilità specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
6: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gianluca Capozzi. Amami a modo mio.
4: I giorni passano e non ci aspettano. E sono suggestioni quelle che restano. Immaginavo un mondo, ma adesso sono sveglio.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccoci arrivati, buon pomeriggio a tutti, siamo tornati. Anche oggi, martedì 15 settembre, noi siamo pronti per iniziare con una nuova puntata. Le nostre puntate del Cessi Sente sono le 17.14, l'ho detto, sì. E allora voi come state? Spero tutto alla grande. Siamo pronti per iniziare, assolutamente vi aspetto come tutti i giorni, come tutti i pomeriggi, anzi al 388-8292-885 e poi allo 095-8739-658 invece per le vostre telefonate. Tra un pochino inizieremo a fare tutto quello che siamo soliti fare, intanto io sono arrivata, aspetto solamente voi. Inizia il nostro Cessi Sente. Welcome to Bella Radio.

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua bella istante.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

una dedica per il suo amore Massimo Fighera con un grande ti amo esagerato, e mi richiede la canzone di Anthony Solo per te. Questo è uno dei brani forse più romantici di, no vabbè, ne ha fatti diversi romantici, però so che questo vi piace particolarmente. Ciao Mary, sono Stefi. Ciao Stefi, un buon pomeriggio a te, a Milano, Francesco, mio marito Alfio, che amo tantissimo, e mi richiede una bella canzoncina. Certo, ora attacchiamo anche la live, non ti preoccupare, adesso arriva il prossimo brano. La Nina, Franco Ricciardi, tu.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le Caldarroche.

0: queste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV.

0: alla 19 su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato con questo brano meraviglioso. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Ciao Mary, sono Giusy. Ciao tesoro, per Noemi un grande ti amo, e a mio marito Davide. Ciao ciao, voglio fare un salutone grandissimo a Gian Piero della Napoli Fish, gli mando un bacione grande grande, sperando che ancora sia all'ascolto, perché era qui, non so se ci sia ancora, però mando un bacione a lui, mando un bacione a tutta la Napoli Fish, a Santina, a tutti tutti i ragazzi, a Roberto, a tutti i ragazzi che lavorano lì, numeri uno raga per il pesce, oggi anche Steffi è andata, mi ha detto sono andata, mio marito Alfio è andato a comprare il pesce da Giampiero, buono, brava Stefi, brava, hai fatto bene. Siccome so che lui è un amante di Natale Galletta, adesso gli vado a dedicare un bellissimo brano proprio di Galletta, e saluto anche tutti coloro che sono in collegamento con me, e poi facciamo anche tanti auguri alla mamma di Stefi che oggi fa il compleanno, quindi gli facciamo intanto tantissimi auguri. E dopo vediamo cosa gli dedichiamo. A tal proposito vi ricordo che venerdì alle ore 15:30 uscirà il mio nuovo brano. Mancano solamente 3 giorni, io sono felice, sono contenta, sono emozionata, praticamente sono tutto. Quindi venerdì alle 15:30 sì che aprirò la live, faremo il solito macello di sempre, ma alle 15:30 mi raccomando tutti collegati su YouTube per il nuovo brano di Mary Milani, Sei mio. Adesso arriva Galletta, sono innamorata di te, la dedichiamo a Giampiero Napoli e a tutti coloro che insomma piace Galletta. Io torno dopo, a tutti gli innamorati pure, ci mancava.
1: Quando mi addormo e penso sempre a te, succede tutte le sere.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La nostra storia, la voce di Raffaello su Bella Radio. Abbiamo un sacco di messaggini vocali, ma siamo anche pronti per chiudere la prima ora. E siccome ancora non l'ho fatto, adesso vi faccio gustare ed ascoltare uno dei miei brani. E facciamo che andiamo con Bomba Atomica, ovviamente. L'ultimo singolo uscito in attesa di Giorno 18, che uscirà ufficialmente quello nuovo. Sei mio, ve lo ricordo ancora una volta, Simi. Vi ammazzo in un cervello, come sono brava a fare io. Adesso appunto Bomba Atomica. Vamos, io torno dopo!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 18, in punto.
15: News.
16: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nel municipio Borgo Sanzio, la ripartenza delle attività scolastiche ha fatto registrare il ritorno dell'emergenza legata al traffico veicolare. Sull'Etna, le limitazioni operative che stanno interessando lo scalo aeroportuale etneo a causa dell'attività vulcanica hanno spinto la compagnia Aero Italia a prevedere per oggi l'attivazione di voli aggiuntivi sulla rotta che collega Roma, Fiumicino a Comiso. Le imprese agricole siciliane che hanno subito danni a causa dei roghi divampati tra lo scorso 7 agosto e la giornata odierna possono procedere con la segnalazione, inoltrando la documentazione all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tramite la piattaforma dedicata. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne del posto. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura, fa riferimento al danneggiamento di un'autovettura avvenuto la notte del 1 giugno a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. A Gravina di Catania, i carabinieri della stazione locale hanno recuperato 20 manufatti antichi all'interno del garage di un'abitazione privata. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un 80enne che, durante le pulizie dei locali, ha rinvenuto i reperti appartenuti al marito defunto, avvisando immediatamente le forze dell'ordine per la consegna in sicurezza del materiale. Restando a Catania, la polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, sorpreso in sella a uno scooter con diverse dosi di crack nascoste negli slip. Il controllo è stato effettuato dagli agenti delle volanti della questura nei pressi di via Ignazio Castone, nell'ambito delle verifiche di routine sul rispetto delle norme del codice della strada. A Trapani, la CNA ha denunciato pesanti disagi registrati all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, dove i passeggeri dei voli dirottati dallo scalo di Catania sono rimasti bloccati senza adeguate informazioni e servizi di assistenza, arrivando a contendersi i posti sui pochi pullman disponibili. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, la direzione urbanistica del comune ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione della piazzetta, compresa tra via Santa Maria della Salette e via De Lorenzo, con l'avvio dei lavori previsto entro pochi giorni, grazie a un finanziamento dedicato. Sull'Etna, l'amministrazione comunale del centro interessato ha avviato un confronto istituzionale per la riqualificazione e il potenziamento dei servizi dell'ospedale Castiglione Prestianni, alla presenza del primo cittadino, del presidente del consiglio comunale e dei rappresentanti regionali. L'assemblea dei soci della SEUS 118 ha confermato Riccardo Castro alla presidenza della società, rinnovando contestualmente gli altri due componenti del consiglio di amministrazione con la nomina di Francesca Draià e Giuseppe Gennuso. A Palermo, negli spazi di Epic, in via Roma, dal 9 all'11 ottobre si terrà il festival dedicato alla crisi climatica, all'attivismo ambientale e al giornalismo d'inchiesta. A Messina, la comunità si prepara all'inaugurazione del nuovo spazio pubblico denominato La Piazza di Tutti, realizzato a Camaro nell'ambito del percorso di democrazia partecipata. Palermo si prepara inoltre a celebrare la 20ª edizione della manifestazione Le Vie dei Tesori, in programma dal 19 settembre al 15 novembre. Un'iniziativa che nel corso degli anni ha permesso di restituire alla fruizione pubblica quasi 2000 spazi in tutta la Sicilia. Per lo sport, nella quinta giornata del girone C di Serie C, il Catania affronterà in trasferta il Picerno allo stadio Donato Curcio, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:30 e diretta televisiva affidata alle piattaforme di Sky Sport per gli abbonati. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residua instabilità specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
15: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: voce di Sebastiano Toro. Io mando un bacione a Sebastiano Toro e saluto lui e gli mando anche un ti voglio bene. Voglio salutare anche il chiosco a Belvedere, un bacione grandissimo a Salvo, un bacio grande grande. Giorno 2 di ottobre vi ricordo che stiamo tutti quanti in piazza San Pio X per una serata gratuita organizzata soprattutto per i bimbi. Ci saranno i gonfiabili, ci sarà di tutto e di più, saremo lì, ci sarò io, ci sarò Orazio, insomma sarà una serata di quelle imperdibili. Adesso voglio far ascoltare qualche messaggino vocale perché ce ne sono tanti, diversi. Vediamo qui chi c'è. Aspetta, perché questo sta andando al per due e io già non capisco niente.
1: Non risponde. Avevo messo la canzone. A me non è non ti cagnasse mai.
0: Non ti cagnasse mai, va bene.
1: Ok. E lo sale.
0: Va bene.
1: Mandalena, Giuseppe.
0: Sì.
1: Adele.
0: Ok.
1: Sabina e Benedetto Francesco.
0: Perfetto. Ciao tesoro.
2: A me bene una donna.
0: Ciao Francescuzzo. Che cosa?
2: Giorno 18, giorno 19, giorno 20 non ci sono. Però ricordati che giorno 20 di settembre è la festa della Madonna delle Salette.
0: Va bene, meno male che c'è Francesco. Mary, puoi mettere una bellissima canzone? La dedico alle mie figlie Francesca e Giusy. Amore, io questa non ce l'ho, questa è Manola. Questo brano che mi hai richiesto non ce l'ho, cambiamelo e te la faccio ascoltare. E poi, sono Cristina Scolaro. Amore, potresti mettere Nando De Marco, Stringere forte a me o ti porto via? Come... Sì, gli metto questa. La dedico al mio amore Carmelo Giammona, che mi manca tanto e vorrei davvero rivederlo con Non ti voglio bene. Ci metto questa, ti porto via con me, che è da un sacco che non la sentivamo. Certo che sì, nel frattempo vi ricordo il 388-8292-885. Voi continuate a scrivermi, io tra un pochino inizierò a rispondere anche al telefono, quindi preparatevi che tra un po' si dirà pronto!

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che tiene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni. T'ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tony Gimento su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato con questo brano, la pubblicità incombe e quindi veloce veloce arriva il brano per la mamma di Steffi, la signora Angela, non vorrei dire un nome per un altro che ha fatto il compleanno, tanti auguri!

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Perdutamente te, brano bellissimo che vado a dedicare un po' a tutti. Questo vi piace, lo dedichiamo a tutti gli innamorati che sono in ascolto, a tutti coloro che volevano dedicare una bella canzone d'amore alla dolce metà. Allora, noi siamo ritornati come sempre in diretta, quindi 388-8292-885. Penso di aver rotto ufficialmente la mia cuffia, ok. È ritornata, ce la siamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo continuare a mandare quelli che sono i vostri messaggini. Annalisa per Manuel, ti seguo sempre, una dedica per il mio ex compagno. La canzone è esageratamente di Anthony, Annalisa per Manuel, con tanto amore. Oh, io spero che, insomma, qui capisco che c'è un amore, spero che ritorni, perché l'amore ed è sempre destinato a vincere, quindi ve lo auguro con tutto il cuore. La canzone che mi avete richiesto te la dedico, Annalisa, con tutto il cuore per te, per il tuo Manuel.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Martino, non ti faccio perdere. Un bacione grandissimo a Pino e altro brano appena arrivato, anche se ormai possiamo dire che siamo in chiusura. Voglio mandare un bacione grandissimo alla mia bella Lia con un Ti voglio bene. Siccome già c'è la pubblicità che tra poco arriva, facciamo che ci ascoltiamo Nino D'Angelo fra 50 anni.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: non capisco.
1: Voglio come può partire, ma raccomanda se vai lontano. La cartolina, non da scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina?
0: Ma carissimo,
2: no, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Eccola con me! Abbiamo concluso anche per oggi la nostra puntata dopo aver ascoltato questa fantastica canzone. Io vi do a tutti appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Vi aspetto puntuali, mi raccomando. Al momento non posso far altro che augurarvi a tutti un buon proseguimento di serata, una buona serata e una buona cena. A domani, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La polizia postale sta indagando su una truffa ai danni della società di servizi bancari Revolut, avvenuta dopo che hacker sono entrati in possesso di un'email istituzionale appartenente a un ente italiano per richiedere i dati dei clienti. I messaggi fraudolenti, partiti inizialmente dalla casella di una prefettura, hanno indotto in inganno l'azienda che ha inviato le informazioni richieste. Restiamo sul tema della Lazio con le parole di Andrea Lenzini, nipote del presidente del primo scudetto Umberto Lenzini, che all'Ancronos ha espresso l'auspicio di un ritorno tempestivo dei tifosi allo stadio per sostenere la squadra. Sulla contemporanea indagine per aggiotaggio, il rappresentante della famiglia ha dichiarato che al momento c'è poco da dire. Nel settore della grande ristorazione servono maggiore certezza sulle regole e sui contratti, soprattutto per quanto riguarda gli appalti pubblici. Lo ha evidenziato il direttore generale di Anir Confindustria, Paolo Valente, intervenendo a Roma all'evento dedicato al cibo pubblico e alla ristorazione. È saltato per motivi di sicurezza e privacy il primo incontro tra i genitori e i bambini del Bosco, previsto in seguito all'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha spiegato che i servizi sociali, dopo aver mandato due assistenti sul posto, hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni necessarie. Un errore nella targa di una strada intitolata Castellana Sicula a Boris Giuliano, il capo della squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia nel luglio del 1979. Sotto il nome dell'ufficiale di polizia è stata inserita la definizione di politico, una gaffe su cui la figlia Selima, Giorgia Giuliano, ha espresso il proprio rammarico sui social network. Nella laguna di Venezia è stato ritrovato il corpo senza vita della 26enne, Gabriella Querino, dispersa da 4 giorni. La giovane era scomparsa in seguito a uno scontro avvenuto tra il barchino su cui viaggiava con il marito, poi deceduto in ospedale, e un taxi acqueo. Nuove prove per fare luce sulla morte di David Rossi saranno effettuate il prossimo 28 settembre al Foro Italico a Roma. L'annuncio è arrivato dal presidente della commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, al termine dell'audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio. Il mondo dei soccorsi piange la scomparsa di Marley, il cane del nucleo cinofili dei vigili del fuoco delle Marche, che prese parte alle operazioni sotto le macerie durante il terremoto del centro Italia e il crollo del ponte Morandi a Genova. Il cane, in servizio dal novembre del 2013 all'aprile del 2023, ha lavorato al fianco del suo conduttore, partecipando a numerosi scenari di emergenza. Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che arriva da Palazzo Madama dopo le modifiche apportate al testo originario della Camera, torna adesso a Montecitorio in terza lettura. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha criticato duramente la decisione del governo italiano di prorogare i controlli Schengen in relazione alla crisi di Ceuta. Secondo il rappresentante del governo di Madrid, la misura mina lo spirito della collaborazione europea, soprattutto in un momento in cui l'Italia riceve un numero elevato di ingressi irregolari. Durante un incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la disponibilità dell'Italia a contribuire al bilancio comunitario, sottolineando tuttavia la necessità di escludere l'introduzione di nuove tasse europee e di razionalizzare le spese amministrative dell'Unione. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita in Slovenia insieme al suo omologo Ton Kaysar, ha proposto la creazione di un sistema portuale integrato che comprenda Trieste e lo scalo di Capodistria per rafforzare le capacità ricettive e favorire l'esportazione. A Castelletto, in provincia di Milano, è stato presentato il nuovo centro di ricerca Digital Twin, promosso da STIEM, per accelerare l'innovazione tecnologica e potenziare le attività avanzate dell'azienda. La Commissione europea ha presentato un pacchetto normativo volto a facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Tra le novità principali figurano il riconoscimento digitale delle qualifiche professionali e la tutela dei diritti previdenziali e sanitari per i cittadini che vivono o lavorano in un paese membro diverso da quello d'origine. Per lo sport, il ciclista austriaco Goll ha firmato un contratto fino al 2029 con la Lidl Trek, squadra in cui correrà a partire dalla prossima stagione dopo i podi conquistati quest'anno al Giro d'Italia e alla Vuelta a Spagna. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulla Sicilia con temporali localmente anche intensi. Domani torneranno a farsi strada ampie e schiarite, seppur in un contesto ancora molto variabile, con residua instabilità, specie sui settori interni. Temperature massime che toccheranno ancora una volta 28-29 gradi con clima caldo ed estivo. Venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ti accompagna in ogni momento. Ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
3: Bella Radio.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, una gran bella

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 8.

0: 374-1337.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto.
9: News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, nel municipio Borgo Sanzio, la ripartenza delle attività scolastiche ha fatto registrare il ritorno dell'emergenza legata al traffico veicolare. Sull'Etna, le limitazioni operative che stanno interessando lo scalo aeroportuale etneo a causa dell'attività vulcanica hanno spinto la compagnia Aeroitalia a prevedere per oggi l'attivazione di voli aggiuntivi sulla rotta che collega Roma, Fiumicino a Comiso. Le imprese agricole siciliane che hanno subito danni a causa dei roghi divampati tra lo scorso 7 agosto e la giornata odierna possono procedere con la segnalazione, inoltrando la documentazione all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tramite la piattaforma dedicata. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne del posto. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura, fa riferimento al danneggiamento di un'autovettura avvenuto la notte del 1 giugno a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. A Gravina di Catania, i carabinieri della stazione locale hanno recuperato 20 manufatti antichi all'interno del garage di un'abitazione privata. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un 80enne che, durante le pulizie dei locali, ha rinvenuto i reperti appartenuti al marito defunto, avvisando immediatamente le forze dell'ordine per la consegna in sicurezza del materiale. Restando a Catania, la polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, sorpreso in sella a uno scooter con diverse dosi di crack nascoste negli slip. Il controllo è stato effettuato dagli agenti delle volanti della questura nei pressi di via Ignazio Castone, nell'ambito delle verifiche di routine sul rispetto delle norme del codice della strada. A Trapani, la CNA ha denunciato pesanti disagi registrati all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, dove i passeggeri dei voli dirottati dallo scalo di Catania sono rimasti bloccati senza adeguate informazioni e servizi di assistenza, arrivando a contendersi i posti sui pochi pullman disponibili. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, la direzione urbanistica del comune ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione della piazzetta, compresa tra via Santa Maria della Salette e via De Lorenzo, con l'avvio dei lavori previsto entro pochi giorni, grazie a un finanziamento dedicato. Sull'Etna, l'amministrazione comunale del centro interessato ha avviato un confronto istituzionale per la riqualificazione e il potenziamento dei servizi dell'ospedale Castiglione Prestianni, alla presenza del primo cittadino, del presidente del consiglio comunale e dei rappresentanti regionali. L'assemblea dei soci della SEUS 118 ha confermato Riccardo Castro alla presidenza della società, rinnovando contestualmente gli altri due componenti del consiglio di amministrazione con la nomina di Francesca Draià e Giuseppe Gennuso. A Palermo, negli spazi di Epic, in via Roma, dal 9 all'11 ottobre si terrà il festival dedicato alla crisi climatica, all'attivismo ambientale e al giornalismo d'inchiesta. A Messina, la comunità si prepara all'inaugurazione del nuovo spazio pubblico denominato La Piazza di Tutti, realizzato a Camaro nell'ambito del percorso di democrazia partecipata. Palermo si prepara inoltre a celebrare la 20ª edizione della manifestazione Le Vie dei Tesori, in programma dal 19 settembre al 15 novembre. Un'iniziativa che nel corso degli anni ha permesso di restituire alla fruizione pubblica quasi 2000 spazi in tutta la Sicilia. Per lo sport, nella quinta giornata del girone C di Serie C, il Catania affronterà in trasferta il Picerno allo stadio Donato Curcio, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:30 e diretta televisiva affidata alle piattaforme di Sky Sport per gli abbonati. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno, st'amore grosso assaje.
1: Vuoi sapere come sta sulla cussi, in dan abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del coraggio guarda, una vibrazione libertà, se innamorate pure là. E com'è bella te vedere, linda chi stucce pazze me, quando sapore non respira, può accare

negli del mare, stamore rossa assai, esagerata assai, e come una montagna cioccolata, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Emiliana Cantone è una maledizione.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: A tutti i pensieri, quanta vende una canzone, si nata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: amato, ma a dove stai?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un destro scettato ancora, non tengo geni che ammanerà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Stefania Lai, io ho solo te.
1: Volesse stanco con te abbracciate, come si è stato ogni nottata, prima che la bussate porte, fermava

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession.
1: Pronto?

0: Rosario Miraggio. Non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: Marsica, tu si una carezza d'intall'anima.
1: Sempre primo giorno, tutto è vuoto, cato vecchio. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi a nudo, con l'occhio è una creatura. La stringo ma più forte, fammi sentire sicura. Stasera vendo parli, dolce trase in te pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura.

0: ne so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati, che sta canzone che ci faccio usare.
2: Bella radio.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare?

sento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Fabiana e Enzo Barone. Ma che

0: Gianni Celeste, dimmi cos'è.
1: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po', tu ma volessi riuscire che ancora pensa a me.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

si chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: bella radio.
1: Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uricano e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola perché se eravamo che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Gigi D'Alessio, mentre a vita se ne va.
1: Che trovo sempre anche l'assettata, arravugliata rindano vestita. Nu pare scarpa mezzo consumata, e non rilorcio per con dei minuti. Vonno parlare e si scorda né parola, sotto gabbiella ferma né pensieri, vonno volare. Nessuno ci usa vera la famiglia, guardano munnare da una finestra, solo un piatto in coppa una tuaglia, un compleanno non è più una festa, un quarto latte con un po' di pane, è sempre che la cena tutti sera, ma può bastare.

Tenne sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutti quanti figli. O tempo corre a chi sto viene in spoglia, passando i spigli ma si porta il foglio. A vita stregno come una cravatta, perdendo l'ultima partita di gatto. Onna volà. Tutte domenica vanno in da chiesa, una corona mie semane chiuse. Sagliano in scala per gli imbaravise, gli addio gli agnenni vanno a cerca scuse. Con luce russo, cuore più affannato, faccio una ruga per anare, sa.

0: Bella radio. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Raffaello, perché se tu.
1: Tu non sai che mi cagnata vita. Se picciarello non lo può sapere. Carina l'occhio da giù visto.

0: pensava che era avuto tutte cose lì in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare vita e poter ramillo sorriso.
1: Bella radio, la tua bella estate.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Alessio, il mondo in una telefonata.

0: bella radio.
1: Ma che vuoi, come hai visto me da voto? È già innamorato.
2: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo tutti.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: dell'estate.
1: Mr. Hyde e Clementino Guagliò.
2: Che sai, Mr. Hyde, Clementino, Top One.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: Bella Radio. È mezzanotte, in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, io canto.

0: canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te.
1: Forse son via cattiva, non do dire.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi carissimo non morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Gianluca Capozzi, sai.
3: Tutta

canzoni napoletane. Franco Moreno, a più bella del

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sarà giù da per campare, si la rigaccia nel

0: canzoni napoletane. Nello amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sia la moglie, sia la compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
3: Non lo hai ancora fatto?
4: Non lo hai ancora fatto?
3: Fallo adesso!
4: Fallo adesso!
3: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una